0: cartella corredata 1.500 pound per chilogrammo.
1: In un albergo alle porte del centro storico gestito da un cittadino albanese.
2: Termino in Spagna lo stiamo bastante meno. Son grupos de crimen organizado de origen marroquí y argelino che controlan il traffico de hachís.
3: Una vasta operazione policiera menée in 5 paesi europei dans le milieu des stupéfiants.
4: Ciblé plusieurs clans de la mafia albanese.
5: Marky.

0: cocaina, cartella corrente 4.000 pesmi e pesing pound per chilogrammo.
1: In un albergo alle porte del centro storico gestito da un cittadino albanese.
2: Almeno in Spagna lo stiamo bastante meno. Son gruppi di crimine organizzato di origine marocchino e argelino che controllano il traffico di hachís.
3: Una vasta operazione policiera rivela in 5 paesi europei nel milieu dei stupefiants
4: ciblé plusieurs clans della mafia albanese.
5: Marky.